0: Grazie mille, Mamma, per la chiesa di Cristo Nostro, sia la Dea di Dio, Padre di tutto l'uomo di Dio.
1: Thank you.